Rache, Susanne, lecker bist. Ja. Io carto nel dovec, attacchi porcella. Svuoterei mazzi bulgama, tappetti parmesan. Petki overaku, lebo gypsy, Calvin Klein. Tak, pozdáte to není štěstí, ale